Zeschich mi rola, se mi dà prova son staria. Caramba, carambita, ta cominci con te le braccia. E non c'è la targuta, da lì è vivo, poi ne sapremo e truca. Tomo, grotto, aia, le schicchi in rola, si sinta prova sott'aria. Caramba, carambita, da non dice punte le braccia. I pugni alla targiuta, stomo, grotto, aia, le schicchi in rola, si sinta prova sott'aria. Caramba, carambita, da non dice punte le braccia. I pugni alla targuta, da lì è vivo, poi ne sapremo e truca.

La musica mignon, la musica, chanta così, la musica mignon. Aimo, erotica, erotica. La musica mignon. La musica mignon.

capisci, is na di realox na di stupori, logiche cellic, ha ha ha ha ha, salak facciamo rrrr.

zampi, io chiamo McBlood. Cantati si vi la pars nella giubilcizzo. Zampi, io chiamo McBlood.